Voi, amicra, assicurata. Hionani, reina, hionani. Ocurio, ana, amicra.